0: Abbiamo fatto la radio con tutti gli ingredienti per fartela piacere.
1: Musica, giochi, informazione.
2: Tutto quello che ti piace dalla tua Radio Montecanate.
1: Il meglio di tutto, solo per te.
0: Radio Montecanate, il meglio al massimo.

che dolce sei, bambina mia, e chi ti tiene con me?

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati lì.

È possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella. Perché tu sei bello, tu sei fragile, sei un fiore, ecco, sei un fiore.

io prendo d'amore per te e tu mi tratti così. Ma chi credi di essere? L'unica donna che c'è sulla terra credi di essere? Ma sai che ti dico?

0: dicono chi te sa, la mette, la cosa brutta, un fiore.
1: Sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche un simpatico buongiorno.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.

0: tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 che da che il pa?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la,
0: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, buona colazione, è tornato il sole, ieri mattina era una mattinata completamente diversa, è come parlo tempo di questa mattina che sembra si sia rimesso al bello ed abbiamo il consueto appuntamento. Ecco, abbassiamo un pochino la musica, se tutto va bene, sentiamo, sentite, come si sente bene, lo squillo telefono, questa è l'altra telefono, bello, perfetto, tutto al millesimo, anche perché questa mattina, se vorrete, logicamente, dobbiamo usare i telefoni. Lo rifacciamo. Io sento bene. Questa è la linea 1. Questa è la linea 2. Perciò vedete che arrivano ed benissimo le linee dirette e vengono messe in onda benissimo. Perché avete sentito il tu. abbiamo in supporto se vogliamo alla mattinata i giochi cui potete dare risposte. Per esempio ho visto che abbiamo qualche problemino. Per la nostra Erichetta. Ciao Erika, tutto bene? Sì. Ma detto Erika, tutto bene? Pensa a te, Erika, che ho già qui altri due giochi di Sanso che non avevo detto, ma adesso veniamo ai 7 punti, dura da 7 giorni, è difficile che un gioco di Sanso con il fuori classe, Enrica, fuori classe, diciamolo, duri tanto, 7 giorni oggi. Sapete dirmi chi è stato quel tenorino cui i datori di lavoro hanno diciamo sentito la voce e hanno pagato le spese, si sono accollate le spese per farlo studiare. Chi è questo tenorino cui io ho io, me, non le riga. Riga stavolta t'ho tagliato fuori. Ha assistito a una voce bellissima, ve lo dice uno che di voci se ne intende tantissimo. Bene, abbiamo peggio ancora, perché per Fidenza nessuno che a tuttora dopo mesi non mi abbia detto fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi, beh questo è abbastanza grave. Abbiamo il disco quiz, qui è gravissimo perché l'orecchio non l'avete, almeno non l'avete sulla vera grande bella musica, ma non ripeto quella musica all'Anna di Varano, no, musica famosa, bella in tutta Italia, musica che ha avuto un grande successo in Italia, è veramente grande, perciò ditemi il titolo di questa canzone.

Non una parola su quei, ma non parlo mai su il disco quiz, sul rumore, non parlo mai. Siete voi che ve ne inventate, o perlomeno i pochi che se lo inventano. Perciò avete ascoltato integralmente il brano due volte. Logicamente non posso mettere il cantato. Il cantato, perché si svela subito con il titolo del brano. Ed abbiamo anche qui il rumore. Mamma mia, ho detto, senza che nessuno me lo chieda, ho detto tutto di questo rumore. Ho detto tutto, e non è vero. Anche in questo caso, ma parli sul rumore, non capiamo le prime due, tre, quattro volte, che poi il rumore è sempre quello, non dico una parola, come sempre. E se avete domande da fare, se siete meno attenti, che non riuscite a capire tutti gli aiuti che vi sono stati dati, chiedete e vi verrà risposto. Abbiamo dunque il rumore a vostra disposizione. Eccolo qua.

0: E Carlina adesso continua all'infinito, perché il fai è agevole. Però l'importante è che 3-4 volte non interrompa con la mia sgradevole voce. Carlina, von comanda su, si dice, von comanda su. Il manda... Delle volte il manda su anche di ruspon, si dice in dialetto, il manda giù di rosp, è vero, è il dialetto questo qui. E anche in questo caso per Fidenza, disco quiz e rumore avete 3 premi e 50 punti. Apri l'occhio. Johnny, andiamo, sono soddisfatto molto di aver fatto questi giochi, di aver, perché ormai la tecnica è contro di me, è contro chi fa giochi, non è i giochi che fanno in televisione, che lì logicamente sono in diretta, non possono farsi vedere con il cellulare, schiacciare il microfono e seduta stante, proprio seduta stante vi dà la risposta. Perciò è difficile tenere, questi non li avete, perciò è lodevole chi indovinerà questi giochi. Vado col primo notiziario di questa mattina e riauguro a tutti voi il buon sabato.
1: Notizie Flash. Notizie Flash.
0: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò
1: voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Cerco, un appartamento a Salso, due camere da letto per persone fidate, parola di Vittorio. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, organizzano per domani lì a Borgo Valditaro il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Domani tutti a Borgo Valditaro. Per informazioni e prenotazioni telefonate al 339 20 03 835. Abbiamo invece la cena raccolta fondi per la fattoria da Rebecca. Rebecca, per raccolta di fondi a favore della fattoria, per domenica 30 alle 19:30 in Piazza Garibaldi a Fidenza, per una sera all'insegna della solidarietà, buon cibo e divertimento. La cena adulti 25 euro,
0: bambini fino a 10 anni, 10 euro, intrattenimento musicale con i fratelli Guareschi, spazio giochi per bambini, prenotate alla Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo oggi Calicantus che è aperto tutto il giorno oggi. Calicantus aperto tutto il giorno con piante, fiori ed ogni cosa per darvi il meglio, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la famosa radio a comando vocale, insomma, diciamolo, è chiaro che Calicantus è il meglio, è tutto. Qual è il pensierino

sarà presente, si unisce al fronte del nord anche l'Olanda, perciò ha deciso di unirsi. Sono ormai tante le nazioni che si sono unite a questo sodalizio, da Londra a Berlino, di paesi terzi. Sono i famosi volenterosi, cui, ripeto, dovremmo far parte tutti, tutto il mondo. E ieri un grave furto di 800.000 euro in centro a Roma. È gravissimo furto, svaligiata la casa di una storica dell'arte. Portati via gioielli, quadri, oggetti di valore. Ancora i delinquenti sono riusciti a scappare. Ed abbiamo invece la mossa di Ankara, mandato d'arresto per Netanyahu, ricordolo, per crimini di guerra, per genocidio. Immediata la replica del premier israeliano Erdogan, dittatore antisemita, pro Hamas, va, diciamo, preso in un certo modo. Intanto il Comitato contro l'umanità, genocidio. L'iniziativa seguita alle tensioni in Siria. Certo, lo diciamo, io non voglio difendere nessuno, che quello che stiamo vedendo, e io sono con Israele sano, con il presidente israeliano, non con il primo ministro. Io sono pro Israele, sono pro due stati, Palestina e Israele, Israele e Palestina, che vanno d'accordo. Sono a morte tutti i terroristi del 7 ottobre contro Israele, ma, ripeto, a morte anche tutti i macellai, macellai che stanno macellando la Palestina. Perciò questo è il mio pensiero. Intanto, caldo killer, caldo killer. Chi non lo sapesse, che il caldo è stato disumano, disumano, veramente caldo, terrificante, chi nessuno lo dice, e dobbiamo dirlo: 136 anziani morti in un solo mese per il caldo maschi, la vera criticità, la solitudine e quant'altro hanno permesso, vi ripeto, a 136 persone in un mese di morire dal caldo. Chi se ne frega degli anziani, se c'è caldo, basta che noi ci andiamo a refrigerare. Intanto abbiamo la strada dei mercati, che si è popolata del popolo della notte, gli abitanti dell'asfalto, dopo l'allarme che è stato dato dagli abitanti, attivata la ASL e il comune, già attivati per gli aiuti. Meno male che questi poveri cristi possano avere un giaciglio confortante. Presa a pugni e a calci per la borsetta. Pensate, ha fatto benzina di sera in pieno centro di Parma, una quarantenne è stata presa a pugni, calci, per rubargli la borsa. Pensate, Parma. Non siamo a Chicago, al periodo di Alfonso, al Capone.

0: Ma una quarantenne è finita all'ospedale dopo questa, diciamo, aggressione ed ora ha il terrore anche ad uscire di casa. Ci credo, ci credo. Viviamo ormai in un mondo, di queste fattezze perché? I falsi buonisti, perché io li chiamo falsi buonisti, perché poi sono peggio di noi che vorremmo giustizia vera, ripeto, non vanno in galera. Le leggi non permettono di dare, se poi vengono presi, perché capirai se per il furto di una notte una che va a fare benzina. Viene postata e derubata, capirai se ci interessiamo con tutti gli assassini che ci sono in giro. Furto in una casa a Bologna. Hanno svaligiato a Bologna una casa. Poi c'è quelli che vanno a trovarli, che fanno 3 giorni di galera, poverini. Che non hanno i 5 pasti al giorno, non hanno l'aria condizionata, non hanno il riscaldamento a nostre spese. 3 sono stati fermati per questo furto a Parma. Reagisce invece a un controllo, un quarantenne è stato arrestato. Cosa c'è però? Protagonista uno straniero. La famosa leggenda del Piave diceva: non passi lo straniero, ne sono passati tanti e ben vengano. Ben vengano gli stranieri onesti, corretti, come la stragrande maggioranza conosco, ma a calci nel sedere si debbono mandare a casa i delinquenti. Dopo tanta siccità, nubifragio in tutto l'Appennino ieri, un disastro. L'amico Andrea Massari mi ha mandato tante, tante foto, veramente inondazioni, maltempo, colpite in particolar modo la Val Parma e la Val Cedra. Esondazioni, allagamenti, largo Bellano cadute in poche ore 300 millimetri d'acqua. Di Otrop o Clangarive, è vero? Abbiamo anche il Po che è tornato a crescere di 1,5 metri. Perciò è stato, se vogliamo, quel temporale di ieri benefico per la siccità. Sentite questo, vicini a noi siamo a Bore, Bore il comune, chi non lo sapesse, è della provincia di Parma più alto, è Bore, è protagonista un giovane, giovane. Cosa ha fatto? Si è denudato. Ma ieri non c'era caldo, perciò il caldo fa gioco a brutti scherzi. Poi con l'auto ha sfondato una vetrina. È successo a Bore. È protagonista un giovane, fortunatamente non c'è nessun ferito, ma un delinquente in più. Passiamo invece a Salso Maggiore Terme, diatriba, battibecco, perché interviene Massari, Andrea, qui mando un saluto, termalismo, il centrodestra pensi al suo immobilismo. Insomma, c'è una diatriba a Salso Maggiore non indifferente. Salso, come ben sapete, ha avuto un declino veramente terrificante. C'è chi dà la colpa alla destra, alla sinistra, chi dà la colpa alla destra, chi dà la colpa agli albergatori che hanno speso po poco in riciclo, in manutenzione, insomma ce n'è di tutto. Ora la palla passerà a chi? Tutti hanno o non hanno le colpe. Certo è che perdere il 50% dei curandi nel periodo più basso, non quello del periodo di affluenza maggiore, è un qualcosa che mette l'amaro in bocca. Ed abbiamo oggi, i nati oggi, intanto San Filippo Benezzi, Santa Maria Regina e San Fabrizio. I nati oggi hanno molta fantasia, sognano a occhi aperti, cose strane conoscono, però le capacità che hanno in loro e procedono in tale senso, persone molto pazienti, riescono di solito a progettare il loro futuro preparando prima la strada da seguire al momento giusto. Con decisione e tanta forza riusciranno quindi a decisioni veramente che pianificheranno al millesimo. Sono convinti che ogni tipo di cosa vada ponderata, sono dotati di buon gusto e occhio esperto, la curiosità è per le antichità, per oggetti d'arte, per francobolli, per antichità in genere. Fin da giovani spesso nella loro casa si possono notare varie raccolte, sculture, quadri. Sono molto leali e mostrano una prima vista un aspetto schietto e sincero. I pregi è paziente e molto maturo, i difetti dominatore ed è inflessibile in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, zero termico a 4300 metri, con temperature minime più 17, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie flash. Notizie.
2: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: negli spazi facciamo la prova telefoni, se guardiamo se si sentono bene. Sentite bene, questa è la linea 1 0524 57 34 49 57 58 49. Io sento molto molto bene l'uscita della linea telefonica, perciò nessun disagio magari provocato dal temporale, sente da Dio veramente le linee telefoniche. Abbiamo prima il numero, mi dite il numero per giocare, poi a vostra scelta la caccia alla pubblicità o il numero del lotto primo estratto sulla ruota di Milano, come ha già fatto Roberto. Perciò abbiamo già la prima telefonata, sentiamola. Eccola.
1: Pronto?
0: Nella, dimmi.
1: Ciao Vittorio, il più basso, la baita, il 37.
0: Baita 37. Nella, forte e chiaro, t'ho sentito perfettamente.
1: Sei
0: sempre una roccia. Posso
1: dire. Tessuma. Attendi, però in tessuma.
0: No, sei una roccia, credimi. Ascolta, sai dirmi, è una domanda musicale. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Sai che questa canzone l'ha lanciata la Caselli, la grande Caterina. Abbassiamo la televisione, se no mi entra. Insieme a chi l'ha lanciata a Sanremo? Perché una volta a Sanremo cantavano in due.
1: È inutile che ci pensi, Vittorio, no.
0: Jean Pitney.
1: Ecco.
0: Il grande Jean Pitney. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lei, Caterina, meravigliosa. Il grande Jean Pitney a Sanremo l'han cantata, loro l'hanno lanciata, loro non dalla finestra. Poi c'è Roberto che vuole il numero 10. Roberto,
2: domanda.
0: Grazie Roberto. Allora Roberto occupa il numero 10. Roby Boerio, che ieri mi ha dato un aiuto non indifferente. Pensate, quando è mancata la luce 2 ore, le telefonate di Roberto, quante ne sono arrivate. Eccolo.
3: Allora, io ti dico, aspetta, no, l'otto e Vox Fashion e 39.
0: E 30, no, Diletta, come sei precisa.
3: Ma... Sì, perché è un numero buono.
0: È un numero buono il 39? Hai giocato la mia età, ho capito.
3: No.
0: Ho capito.
3: È l'età di Simone.
0: È la mia età. Nome d'arte dell'attore Giuliano Gemma.
3: Che sappia.
0: Sembra che sappia.
3: Grazie.
0: Era colpa mia, avevo il microfono troppo alto, colpa mia, non è colpa della diretta. Ho il microfono alto. Giuliano Gemma è Montgomery Wood, alias Giuliano Gemma, ed era abbinata alla nostra ste nom dell'amica Giovanna Iasoni. Ciao Giovanna, tutto bene? Ah sì, sì, mi ha detto la Giovanna tutto bene, anzi dedichiamo alla Giovanna Nessuno mi può giudicare, la dedichiamo a Giovanna e alla nostra Nella di Salso. Non era memorizzato, metto la versione di John Pitney, non quella della Caselli.

ciampette, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. È bella, bella, bella questa canzone. Ciampette e la grande Caterina Caselli. Ed proseguiamo, voi interrompetemi quando chiacchiero, che non chiacchiero mai sui giochi in prima persona, non chiacchiero mai sui giochi, quelli del rumore e quelli del disco quiz, dopo, alla fine chiacchiero, come è di mio dovere, ed andiamo con Waterloo, Waterloo, perciò sono gli ABBA, meravigliosi ABBA. Ragazzi, lasciateli di prendere il

0: dopo questo bellissimo brano, è molto molto molto bello, è questo Waterloo. E andiamo prima con la telefonata, sentiamo chi è.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Ciao Silvana, dimmi.
1: Ciao. Allora, mi dai il più alto, poi Calicantus e 84.
0: Silvana Calicantus 84. Silvana, una domanda... posso dirlo, non saprei rispondere.
1: Allora magari sogna a me.
0: No. È una domanda che però l'ho voluta inserire perché a me, come te, non ti interessano i premi, interessa sapere qualcosa di più, esatto, non deviato, come sappiamo che qualcuno devia le cose, cioè lì... manipola, diciamo, fa dei surrogati, questa proprio non lo sapevo. Sai dirmi, ma tu senz'altro ne avrai avuto sentore, qual è stato l'unico pilota di Formula 1 al mondo che è arrivato al traguardo senza il volante?
1: Ma è vero che c'era quella...
0: 14° arrivato.
1: La Formula 1 non è che la serva molto, no.
0: Sì, ma andiamo molto indietro col tempo. È Nuvolari, pensa, ha fatto, grazie Silvana, grazie mille, sei sempre gentilissima e corte. Pensa a te, Pietro, pensa a te, erano le prime, però... Questo serve non per vincere il premio, serve a... Io non lo sapevo, lo so che qualcuno, il factotum, lo sanno, ma io non sapevo che Nuvolari al parco del Valentino, Pietro, che è il più bel parco che io ho visitato più di una volta, Parco del Valentino, c'è anche... la famosa canzone di Piemontesina, è arrivato senza il volante 14°, ma c'è arrivato in qualsiasi mezzo. Allora era abbinato alla baita, una bottiglia di liquore, la baita aperta anche oggi. Io ci sono, eh.
2: Mi senti?
0: Se parli ti sento, ma se non parli non ti sento.
2: Dimmi,
0: eh?
2: Parlo un po' più forte. Dimmi.
0: Devi dirmi tu, Erika, devi dirmi tu il numero.
2: Ah sì, aspetta, eh. Allora, mi dai 71.
0: Beh, Erika, dimmi un numero dall'1 al 10.
2: Mi dai 7,
0: cioè? 7, benissimo. Sì.
2: E poi mi dai la Trinità.
0: Trinità e 78, Enrica. 78. 71. Allora, Trinità 71. Grazie, Enrica. Sei bravissima. Ascolta, è una domanda che lo sapevi tu? Del pilota di Nuvolari che è arrivato,
2: che me l'hai detto, l'avevo letto però non mi ricordavo più.
0: No, io
2: non mi ricordavo più.
0: Io proprio
2: che l'hai detto, l'avevo letto.
0: Io proprio non lo sapevo. Ascolta, Enrica, nelle forze dell'ordine c'è anche un reparto che si chiama DIA. Cosa significa questo acronimo DIA?
2: Scandiscili bene.
0: Allora, nelle forze dell'ordine...
2: No, ma DIA, cosa hai detto, via?
0: No, ho detto DIA. DIA.
2: Dipartimento investigativo? No, non mi ricordo più.
0: Dipartimento...
3: non è dipartimento, direzione investigativa anticrimine, è la DIA, Erika, dipartimento, direzione investigativa anticrimine, non c'è problemi, comunque si è andati benissimo.
0: Allora, nelle forze dell'ordine, DIA, DIA, DIA, è direzione investigativa anticrimine, DIA, ed era abbinata la domanda a Baroni Ceramiche. Sentiamo adesso. No, ma arrivare al traguardo quattordicesimo senza il volante, il grande Tazio Nuvolari, Tazio Nuvolari. Però avete visto sia Silvana che Enrica l'hanno sentito. No, io proprio vedete come sono fuori dal mondo. Non l'avevo mai sentito che un pilota arrivasse al volante di senza testa, lo sentì, ma senza il volante no, proprio meno mai sentito. Sentiamo qual è la pubblicità battezzata e poi vado con la pubblicità, quella non battezzata.

0: 2 agosto, prima parte, la pubblicità battezzata a Barone Ceramica. Caccia alla pubblicità di oggi, che è sabato 22 agosto, prima parte, la pubblicità battezzata a Barone Ceramica. Caccia alla pubblicità di oggi, che è sabato 22 agosto.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Veniamo alla seconda parte duxiem del nostro programma, quando faccio le mie chiacchierate non sopra ai giochi, questo tengo a premetterlo senz'altro, quando ascoltate il disco quiz o il rumore parlo sì, ma alla fine, non subito. Che vi faccio ascoltare logicamente il brano il rumore, ma vedo che siete abbastanza confusionati e ne sono orgogliosissimo, perché tenere giochi con voi è molto difficile. Ed vi propongo dunque, intanto che chiacchiero, potete prenotare le telefonate, chi vuole intervenire. Intanto vi metto un Claudio Baglioni poster. Claudio Baglioni, sapete che è uno dei miei cantanti prediletti. E dai, con diletti, diletta, è sempre in mezzo diletta, eh?

0: quanto è bella, come si fa a fare dei brani, a comporre dei brani così belli. Pietro, grazie, ho letto Fiat a Torino. No, però non mai scritto se sapevi il fatto del diciamo Mantovano Volante. Sapete che era di Mantova, il grande Tazio Nuvolari che arriva al parco del Valentino senza volante. Mamma mia, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Vedete quante cose sapete in più da oggi? Mi diceva anche la Fiat parlando di catastrofe che ormai pensa a te, l'amico Pietro, pensa a te e l'Olivetti. Dici nulla, parliamo sempre del Piemonte, a Ivrea dove c'è Roberto, è l'Olivetti, un colosso della elettronica, forse l'Olivetti che ha inventato, si può dire, il calcolatore tascabile, è anche lì sparito tutto. Perciò tutto il mondo, se direbbero in Francia, quand ceux cherchent sempre, c'est la même chose, è la stessa cosa. Ed andiamo con Io chiacchierò per darvi la possibilità, se qualcuno vuole introdursi, andiamo con pensieri e parole. Sono pensieri e parole di
1: Che ne
0: Lucio
1: sai di un
0: Battisti.
1: bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

canzoni intramontabili e bellissime. Mi è capitato in mano vedere nella carrellata del computer una gran bella canzone che è stata lanciata da Cocciante e Mina. Ve la ricordate? Questione di Feeling? Bellissima, altra canzone meravigliosa che però, attenzione, io vi faccio ascoltare anche nella versione di El Rubio Loco dall'amico Giancarlo Pioli e non è niente male. Non ha nulla da invidiare nella versione di Cocciante e Mina, questione di Feeling.

Bravissimo Giancarlo et company, ed andiamo con l'ultimo brano in programma. È un altro brano molto bello, che giudico perlomeno molto bello, un brano dei Bee Gees, e qui non puoi sbagliare con Bee Gees. Andiamo con Tragedy.

0: Bene, era l'ultimo brano in programma. Sentiamo per scrupolo, anche se non serve, perché nella seconda parte non ci sono stati contatti. Comunque è giusto. Ah no, devo ancora. Neanche metto la pubblicità battezzata. Era Casa del Fiore. Casa del Fiore di Maurizio e Rita. Neanche lo metto perché, ripeto, avete giocato nella prima parte, non nella seconda. Abbiamo. I saluti, i baci e le languide carezze. Se nulla succede, voi lo vorrete, ci risentiamo alle 12:40 con il consueto appuntamento. Grazie a tutti, grazie a voi che avete partecipato con coraggio, come sempre, disinvoltura al nostro gioco del sabato. Grazie a coloro che hanno ascoltato. Un saluto a tutti e a risentirci dunque a quell'ora.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete ha eccezionale fortuna in amore. Il Toro non deve lasciarsi andare ed usare maggiore autocontrollo. I Gemelli si troveranno a dover affrontare un problema giuridico. Il Cancro ha oggi successo in amore. Il Leone deve saper tacere. La Vergine si afferma professionalmente. La Bilancia ha un'insolita energia che le fa vincere tante battaglie. Lo Scorpione può perdere al gioco. L'imprudenza è un difetto del Sagittario. Il Capricorno realizza un affare importante. L'Acquario ha oggi idee brillanti. Oggi il Pesce tende ad essere troppo confuso.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
4: Ma no, da 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto e mi mettono per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Cerco, un appartamento a Salso, due camere da letto per persone fidate, parola di Vittorio. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, organizzano per domani lì a Borgo Val di Taro il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Domani tutti a Borgo Val di Taro. Per informazioni e prenotazioni telefonate al 339 20 03 835. Abbiamo invece la cena raccolta fondi per la fattoria da Rebecca, Rebecca, per raccolta di fondi a favore della fattoria, per domenica 30 alle 19.30 in piazza Garibaldi a Fidenza, per una sera all'insegna della solidarietà, buon cibo e divertimento. La cena adulti 25 euro, bambini fino a 10 anni 10 euro, intrattenimento musicale con i fratelli Guareschi, spazio giochi per bambini. Prenotate alla Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo oggi Calicantus, che è aperto tutto il giorno oggi. Calicantus aperto tutto il giorno con piante, fiori ed ogni cosa per darvi il meglio, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la famosa radio a comando vocale, insomma, diciamolo, è chiaro che Calicantus è il meglio, è tutto. Qual è il pensierino del giorno di Calicantus? Sempre molto belli. Il miglior modo di predire il futuro è crearlo.

andiamo con anche l'Olanda. L'Olanda sarà presente, si unisce al fronte del nord anche l'Olanda, perciò ha deciso di unirsi. Sono ormai tante le nazioni che si sono unite a questo sodalizio, da Londra a Berlino, di paesi terzi. Sono i famosi volenterosi, cui, ripeto, dovremmo far parte tutti, tutto il mondo. E ieri un grave furto di 800.000 euro in centro a Roma. È gravissimo furto, svaligiata la casa di una storica dell'arte. Portati via gioielli, quadri, oggetti di valore. Ancora i delinquenti sono riusciti a scappare. Ed abbiamo invece la mossa di Ankara, mandato d'arresto per Netanyahu, ricordolo, per crimini di guerra, per genocidio. Immediata la replica del premier israeliano Erdogan, dittatore antisemita, pro Hamas, va diciamo preso in un certo modo. Intanto il Comitato contro l'umanità, genocidio, l'iniziativa seguita alle tensioni in Siria. Certo, lo diciamo, io non voglio difendere nessuno, che quello che stiamo vedendo, e io sono con Israele sano, con il presidente israeliano, non con il primo ministro. Io sono pro Israele, sono pro due stati, Palestina e Israele, Israele e Palestina, che vadano d'accordo. Sono a morte tutti i terroristi del 7 ottobre contro Israele. Ma, ripeto, a morte anche tutti i macellai, macellai che stanno macellando la Palestina. Perciò questo è il mio pensiero. Intanto, caldo killer, caldo killer. Chi non lo sapesse, che il caldo è stato disumano, disumano, veramente. Caldo, terrificante, chi nessuno lo dice, e dobbiamo dirlo: 136 anziani morti in un solo mese per il caldo maschi, la vera criticità, la solitudine e quant'altro hanno permesso, vi ripeto, a 136 persone in un mese di morire dal caldo. Chi se ne frega, degli anziani, se c'è caldo, basta che noi ci andiamo a refrigerare. Intanto abbiamo la strada dei mercati, che si è popolata del popolo della notte, gli abitanti dell'asfalto, dopo l'allarme che è stato dato dagli abitanti, attivata la ASL e il comune, già attivati per gli aiuti. Meno male che questi poveri cristi possano avere un giaciglio confortante. Presa a pugni e a calci per la borsetta, pensate, ha fatto benzina di sera. Di sera in pieno centro di Parma, una quarantenne è stata presa a pugni, calci, per rubargli la pensate, Parma, non siamo a Chicago,
al periodo di Alfonso e Al Capone, ma una quarantenne è finita all'ospedale dopo questa diciamo aggressione, ed ora ha il terrore anche ad uscire di casa. Ci credo, ci credo. Viviamo ormai in un mondo di queste fattezze, perché i falsi bonisti, perché io li chiamo falsi bonisti, perché poi sono peggio di noi che vorremmo giustizia vera, ripeto, non vanno in galera, le leggi non permettono di se poi vengono presi, perché capirai, se per il furto di una notte una che va a fare benzina viene postata e derubata, capirai se ci interessiamo con tutti gli assassini che ci sono in giro. Furto in una casa a Bologna, hanno svaligiato a Bologna una casa, poi c'è quelli che vanno a trovare

non passi lo straniero, ne sono passati tanti e benvengano. Benvengano gli stranieri onesti, corretti, come la stragrande maggioranza conosco, ma a calci nel sedere si debbono mandare a casa i delinquenti. Dopo tanta siccità, nubifragio in tutto l'Appennino ieri, è un disastro. L'amico Andrea Massari mi ha mandato tante tante foto, veramente inondazioni, maltempo, colpite in particolar modo la Val Parma e la Val Cedra, esondazioni, allagamenti, Largo Bellano cadute in poche ore 300 mm d'acqua. Di Otrop o Clangariva, è vero? Abbiamo anche il Po che è tornato a crescere di 1,5 metri. Perciò è stato, se vogliamo, quel temporale di ieri benefico per la siccità. Sentite questo, vicini a noi, siamo a Bore. Bore, il comune, chi non lo sapesse, è della provincia di Parma più alto. È Bore, è protagonista un giovane. Cosa ha fatto? Si è denudato, ma ieri non c'era caldo. Perciò il caldo fa gioco a butti scherzi. Poi con l'auto ha sfondato una vetrina. È successo a Bore. È protagonista un giovane, fortunatamente non c'è nessun ferito, ma un delinquente in più. Passiamo invece a Salso Maggiore Terme, diatriba, battibecco, perché interviene Massari, Andrea, qui mando un saluto, termalismo, il centrodestra pensi al suo immobilismo. Insomma, c'è una diatriba a Salso Maggiore non indifferente. Salso, come ben sapete, ha avuto un declino veramente terrificante. C'è chi dà la colpa alla destra, alla sinistra, chi dà la colpa alla destra, chi dà la colpa agli albergatori che hanno speso poco in riciclo e in manutenzione. Insomma, ce n'è di tutto. Ora la palla passerà a chi? Tutti hanno o non hanno le colpe. Certo è che perdere il 50% dei curandi nel periodo più basso, non quello del periodo di affluenza maggiore, è una qualcosa che mette l'amaro in bocca. Ed abbiamo oggi i nati oggi, intanto San Filippo Benezzi, Santa Maria Regina e San Fabrizio. I nati oggi hanno molta fantasia, sognano a occhi aperti, cose strane conoscono, però le capacità che hanno in loro e procedono in tale senso, persone molto pazienti riescono di solito a progettare il loro futuro preparando prima la strada da seguire al momento giusto. Con decisione e tanta forza riusciranno quindi a decisioni veramente che pianificheranno al millesimo. Sono convinti che ogni tipo di cosa vada ponderata, sono dotati di buon gusto e occhio esperto, la curiosità è per le antichità, per oggetti d'arte, per francobolli, per antichità

0: genere fin da giovani, spesso nella loro casa si possono notare varie raccolte, sculture, quadri. Sono molto leali e mostrano una prima vista un aspetto schietto e sincero. I pregi: è paziente e molto maturo. I difetti: dominatore ed è inflessibile in tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, zero termico a 4300 metri, con temperature minime più 17, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

vent'anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la compagnia.

A volte le parole dette sono velenose e maledette, e sfoghi tutta la tua rabbia, sei come un falco chiuso in gabbia. Il tuo rifugio è la tua stanza, e poi rifiuti.

faccia a botte. Ti vedo lì fra le sue braccia, le stesse smorfie, la stessa faccia. E nel silenzio muoio dentro, ti sto perdendo.

fatiche, cosa non farò per quest'amore, per dirti cosa sei per me. Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via. Resta solo.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: La
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salgio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge il solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 22 agosto.
1: In data odierna si celebra la memoria di San Filiberto, martire in Spagna.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Filiberto.
1: Il nome germanico Filibert è composto nella parola filiu, che significa molto, e dal noto elemento bert, cioè chiaro, illustre, splendente. Il significato complessivo è dunque colui che è molto illustre.

0: Carlo Pisacane nacque a Napoli il 22 agosto 1818. Da giovane frequentò gli ambienti liberali che si battevano per modificare in senso democratico i regimi dei monarchi assoluti.
1: Ma ogni speranza svanì sotto il regno di Ferdinando II, che confermò la politica repressiva dei suoi predecessori. Pisacane abbandonò Napoli e iniziò un periodo di viaggi che lo portarono a Parigi e a Londra. Ritornò in Italia per partecipare alla prima guerra d'indipendenza.
0: Fu ferito e dovette abbandonare il campo di battaglia. Subito dopo si recò a Roma, dove il 2 febbraio 1849 era stata proclamata la Repubblica.
1: Pisacane fu nominato capo dello Stato Maggiore dell'esercito romano. A Roma ebbe il primo incontro con Mazzini e fra i due si stabilì una sincera amicizia.
0: Nel 1875 fu tra i promotori della sfortunata spedizione nell'Italia meridionale che si concluse a Sapri con la morte di tutti gli uomini che vi avevano partecipato, fra i quali Pisacane stesso.
1: Pisacane, all'interno delle forze politiche ideali del nostro Risorgimento, espresse le posizioni più radicali e avanzate e si trovò, su questo piano, in polemica con Garibaldi e lo stesso Mazzini.
0: Egli sosteneva che se la lotta per l'unità e l'indipendenza dell'Italia non si fosse accompagnata ad una rivoluzione sociale, avrebbe avuto scarse possibilità di successo. I ceti popolari dovevano essere i veri protagonisti del nostro Risorgimento.
1: Charleroi, 22 agosto 1914. Con carri e barili, i fanti belgi improvvisano un'ultima resistenza al dilagare delle armate di von Moltke che puntano verso la Francia.
0: Il rifiuto del re e del governo al passaggio sul proprio territorio delle truppe tedesche dirette in Francia ha così provocato l'invasione di un paese neutrale. L'obiettivo di von Moltke è ancora quello del 1870, Parigi.
1: Milano, 22 agosto 1975. Per la prima volta in Italia, un folto pubblico assiste allo svolgimento di un torneo di scacchi.
0: Al torneo internazionale che è iniziato il 20 scorso partecipano 12 grandi maestri di tutto il mondo. Il torneo si concluderà il 15 settembre con la vittoria di Anatol Karpov, 24 anni. Il campione mondiale riuscirà a mantenere fino al termine un vantaggio di un punto sull'ungherese Portis, secondo classificato.
1: E passiamo ora alla danza del ventre.
0: Il primato mondiale di maratona della danza del ventre lo detiene la signorina Sabra Starr, che per oltre 100 ore, dal 4 all'8 agosto 1977, continuò a ballare ininterrottamente al Pelliptikapi Hotel di Atlantic City.
1: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci domani, 23 agosto, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

tutti, buongiorno, buongiorno, buon appetito, abbassiamo un po' la musica, se no grido. Un saluto a Giuseppe, a Franco, a Romano, al Marzio, a tutti gli amici, alcuni di loro che hanno ascoltato la radio. Non riesco più, Anna! Vabbè, non so se sia nei paraggi o meno. Anna, non riesco. Cosa ci hai fatto all'amico Giorgio Pesci? Non lo vedo più. Non vedo più Giorgio Pesci. Non lo vedo più. Gitturi. Dal proprietario, l'ultimo proprietario dell'albergo Detra, è quello che ha poi indovinato l'Anna, che ha detto che gliel'ha detto Giorgio Pesci, grossi dubbi, enormi, non sapeva neanche chi era, ma sapete benissimo che l'Anna arriva ovunque. Io ammiro l'Anna nella tenacia delle cose, arriva, per il rumore è un po' più difficoltoso perché non ha appoggi e l'orecchio proprio gli manca perché, ripeto, dirmi le cose che mi ha detto fino ad ora sono un po' paradossali da quegli aiuti provvidenziali che ho dato. Ma veniamo a noi. Intanto non so se è in ascolto o meno la Mirella, pensavo di mettergli il brano che ha richiesto ieri, oggi, per un piccolo... Mirella, non è che non ho, se sei in ascolto, non è che non ho trovato il brano, e come? Me l'hai mandato su YouTube, ma anch'io l'ho trovato su YouTube. E il guaio è che era azzerata la voce. Io stupidamente non ho visto che era graffato con il rosso ed aveva il computer, senza volerlo, magari paciugando vicino al computer, era azzerata la voce, ecco perché non andava, ma l'avevo già quel brano e l'ascolteremo domani. Va bene, Miri? Domani mi riprometto di mettere quel brano, che non ricordo il nome, di Ruggero Scandiuzzi. Pensavo di farlo oggi, come ti ho detto, ma oggi il liscio non c'è. Se vogliamo fare qualche eccezione, ben venga, la faccio molto volentieri, ma preferisco il suo giorno. Abbiamo invece Erichetta. Oh, sono riuscito nel mio intento. Erika, ne ho già altri due quiz di domande salsesi che non ho mai fatto e che ti metteranno in difficoltà come questa, che la difficoltà sarà enorme. Abbiamo addirittura 7 punti, vuol dire 7 giorni che dura, e con Erika è difficile far durare un gioco perché è molto brava. Di salso, io non so se sia la salsese, parlo, ma non di lettura, perché lascia il tempo che trova. Chi non è capace di andare a vedere sulla vita di salso, questa quella, ma dei fatti e avvenimenti salsesi che non sono documentati lì, che vedete, per esempio, par Biagio, quello che beveva qualche bicchierotto di vino in più e era un imbianchino, non un pittore, faceva le righe storte, ma
quando si asciugano, Geve in dialetto istrisan, ha saputo anche quello perché già l'avevo menzionato. Però guardiamo se riuscirà prima o poi ad azzeccare anche il tenorino. Tenorino che aveva una voce tanto bella che i datori di lavoro l'hanno fatto studiare per farlo diventare tenore. E con che bella voce! Una bella, bella, bella, bella, bella voce. Io l'ho ascoltato in un paio di concerti, veramente ero molto amico di quel tenore. A voi, ad Erika, perché nessun altro lo saprà dirmelo, ma vedrete che poi ci sarà il cifren d'occasione al bar o dove non so, che qualcuno lo sa senz'altro. Erika, prima o poi abbiamo Fidenza. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono. Abbiamo il disco quiz, non metto altre parole sul disco quiz, già tanto ho già detto tutto, ditemi solo il titolo di questa canzone.

E poi ditemi, cos'è l'oggetto che fa questo rumore? Vi ho già detto tutto di questo rumore, manca solo il nome. Va bene? Vi ho già detto tutto, perciò ormai dovrebbe mancare solo il nome e vedrete che qualcuno non ci arriverà, ci arriverà.

tardi, non ho profuso una parola, è stato fatto il rumore ben 4 o 5 volte, non ho profuso una parola, però è inconfondibile. Al primo orecchio, al primo ascolto, inconfondibile, è al nature, voglio dire, non è amplificato né abbassato, di più non rimane che dirmi qual è l'oggetto. Andiamo a completare l'almanacco di oggi.

succede? No, no, no, è peggio. È peggio. E così andiamo molto meglio oggi, che è Santa Beata Vergine Maria Regina. Compie gli anni, somi Achille, Nanca Culé, Nanca Culé. No, non conosco nessuno dei festeggiati di oggi. Oggi compie gli anni solo Simone Aiolfi, perciò auguri a Simone Aiolfi. Chi nasce oggi considererà come personaggio ingegnoso, molto efficiente nel rendimento delle cose più importanti. La frase del giorno: non lasciare che il passato occupi troppo spazio nel presente, l'ha detto Wayne Rogers. Veniamo invece diciamo al sole, che è sorto alle 6:30, tramonterà alle 20:21. Luna crescente si leva alle 17:18, cala alle 0:21. Proverbio del giorno: disputare sull'ombra dell'asino. Disputare. Disputare.

l'attuazione di quel calendario. 1989 vengono scoperti i primi anelli di Nettuno grazie a dati e immagini dello spazio, perciò diciamo che gli anelli di Saturno vengono scoperti nel 89. E andiamo a completare l'almanacco di oggi, il notiziario di oggi.

adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite.

0: È di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Cerco, un appartamento a Salso, due camere da letto per persone fidate, parola di Vittorio. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, organizzano per domani lì a Borgo Valditaro il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Domani tutti a Borgo Valditaro. Per informazioni e prenotazioni telefonate al 339 20 03 835. Abbiamo invece la cena raccolta fondi per la fattoria da Rebecca, per raccolta di fondi a favore della fattoria, per domenica 30 alle 19:30 in Piazza Garibaldi a Fidenza, per una sera all'insegna della solidarietà, buon cibo e divertimento. La cena adulti 25 euro, bambini fino a 10 anni 10 euro, intrattenimento musicale con i fratelli Guareschi, spazio giochi per bambini. Prenotate alla Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo oggi Calicantus, che è aperto tutto il giorno oggi. Calicantus aperto tutto il giorno con piante, fiori ed ogni cosa per darvi il meglio, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la famosa radio a comando vocale. Insomma, diciamolo chiaro, che Calicantus è il meglio, è tutto. Qual è il pensierino del giorno di Calicantus, sempre molto belli. Il miglior modo di predire il futuro è crearlo. Ed abbiamo stupro scampato, ma Napoli, pardon, ma anche Napoli, ma Roma è diventata, mamma mia, che città, che città. Tentato stupro in macchina, grazie al famoso segnale di aiuto. Pensate, fortunata questa ragazzina di 14 anni, stava per essere stuprata da un porco maiale rumeno 47enne. Fortunatamente passano di lì la polizia, vede il segnale d'aiuto con la mano, interviene e gli dà, io direi, due bastonate nelle corna. Comunque si aprono le speranze simili. Ciao, bimbi. Insomma, aggressione, il compagno, la madre, si aprono e si chiudono in alternanza simili. Perciò, quanto ha segnalato la polizia, e poi darò come dettaglio nel prossimo notiziario. Perciò sappiatelo, con un semplice gesto della mano è possibile chiedere aiuto, che i delinquenti non vedano. Salta l'intesa Via Dazi USA per Canada. Tariffe al 50%, perciò il signor Dazi, Donald Dazi, non Donald Trump, oggi fa entrare in vigore, mamma mia, ma chi ha avuto l'ele? Ma i trampiani, ma dove hanno la testa? Bene, i prezzi, grazie anche qui, trampiani, carburante, salgono ancora alle stelle, ed è grazie a quel colosso di ingegno. Bimba morta a Palermo, non vaccinarono la bambina, ora sono indagati, ed è giusto che sia così. La vaccinazione serve per tutelare la salute. Cuginetto coetaneo ha anche lui la difterite. Hanno diffuso la difterite un po' ovunque, a parte il fatto che l'ospedale non ha riconosciuto una difterite da un comune mal di gola, vabbè, è un po' grossa. Esplosione a Perugia, due feriti gravissimi, crolla un tetto di una palazzina, quattro piani, danni si contano al nord, evacuazione per il maltempo, donna uccisa a Potenza, il figlio confessa, arrestato per omicidio, perciò ricordo, sapete come la penso, uno che si... non c'è, se c'è una dubbio, uno su cento, non si giustizia, ma se no questo è auto... accusa, perciò io metterei leggi più severe. Traffico da bollino rosso in questo weekend, e tante tante altre notizie che darò alle 14:30. Come sarà il tempo, Edman? Avremo una domenica con cielo da poco a prevalente nuvoloso, zero termico, 4100 metri, temperature minime più 18, massime più 30. E perciò calcolate che si abbassano le temperature. Sono abbassate di circa 9 gradi, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere
1: Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un data l'ora, il buon appetito.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.

Ed abbiamo My Way, tutti i più grandi cantanti americani che anche loro non vedono di buon occhio il loro presidente. Ci auguriamo che nella metà del secondo mandato lo mandino a spasso a raccogliere i funghi, me lo auguro con tutto il cuore. È quello che auguro a tutta l'America che non meritava questa tragedia. Allora, tutti quei cantanti insieme con uno dei brani più belli americani, che a dire il vero non è americano, ma è canadese. My way, la mia via, la mia strada, il mio destino. Con My Way partiamo con zia Maria Teresa che fa gli auguri di buon compleanno a Simone Aiolfi.

0: grande, avete sentito che ho alzato, anzi era in distorsione, ma vale la pena sentire in distorsione, ma a tutto volume, questi capolavori, grandi capolavori. Allora, vale, chi ha scritto My Way? Guardiamo se siete all'altezza della situation. L'ho già fatta mille volte questa domanda, eh. Chi ha scritto My Way, la mia via, la mia strada, la mia, insieme a L'Istrione, la canzone che prediligo in assoluta in tutto il mondo. E l'ha scritta Polanca, questa canzone. L'ha scritta il canadese, vorrebbe magari Trump, ho detto di non dire più Trump, se no qualcuno ci crede, e mi dà dell'ignorante anche se lo merito. Andiamo con il prossimo brano, abbiamo un brano richiesto dalla Nella di Salso.
1: Secondo me mi togli il rumore quando tu assaggi qualcosa.
0: Ciao Carlina, ciao, un bacio.
1: Guarda, io non riesco a telefonare.
0: Questa qui è la Graziella.
2: 90.
0: 90, era stamattina, non ho cancellato l'intervento.
1: Ciao Vittoria, sono l'Anella. Ringrazio sempre la Norma e gli dedico il tuo brano. Sentite che compie gli anni in che il figlio della diretta, faccio gli auguri anche a lui. Grazie, ciao.
0: Allora, per la Norma, ma più che altro per Simone Aiolfi, per il suo compleanno, per Simone, il grande... carissimo Simone, questo brano è molto molto bello, è un brano bello, il brano, non parlo mai della interpretazione, mai, ma è un brano insomma che merita di essere ascoltato. Champagne per Simone Aiolfi.

Bene, grazie a Nella. Grazie Nella. A te e a tutta la tua meravigliosa famiglia. Ed andiamo subito dopo. Ci sarà una tappa per concluderemo la prima parte del programma musicale a disco richiesta con un gioco di fortuna. Un gioco di fortuna con quattro premi in palio, oltre che a La Baita, oltre che a Vogue Fashion, oltre che a Baroni Ceramiche, anche la boutique delle carni e salumi di Zibello e i 30 punti per voi che avete giocato stamattina o alla va o alla spacca. Dopo però, adesso vi faccio un gioco di un punto. Cosa significa l'acronimo FIAT?

0: 15. Cosa significa l'acronimo FIAT? Fabbrica Italiana Automobili Torino, anche se non è più, come ha detto giustamente l'amico Pietro. Ed abbiamo Silvana, qui mi suona al telefono, come c'è qualcuno che non sa che a quest'ora trasmetto, vabbè. Sentiamo la Silvana che richiede un altro capolavoro.
1: Ciao Vittorio, sono l'Anella. Ringrazio, sì.
0: Abbiamo già sentito.
1: Ciao Vittorio, per cortesia, fai una dedica con gli auguri a Simone e a Latina. Magari la tanti auguri di Villa e Zero, altrimenti un'altra a tuo piacimento. Grazie mille.
0: Allora, a Simone Aiulfi. A Simone Aiulfi, auguri di buon compleanno da Silvana con Zero e Villa insieme Claudio, con buon compleanno, capolavoro.

0: la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni.
1: Era l'annetta che mi chiamava al cellulare come se non sapesse che sto trasmettendo in diretta. Anna, svegliamoci un pochino, dai, Stella.

0: Del sabato stamattina avete quattro premi che ho già elencato: la baita, Baroni, la boutique delle carni e salumi e logicamente Vogue Fashion. In più 30 punti. Voi, non del sabato, 5 punti. Un numero va a fortuna, perciò non vi faccio tribolare. Un numero dall'1 compreso al 15 compreso. Poi faremo nella seconda parte dal 50 al 65. Perciò cercherò di assegnare questo premio. Quattro premi. La baita, Baroni, eccolo qua, dimmi, io non sento niente, 12, ecco adesso l'anella l'abbiamo sentita, perché prima era il silenzio assoluto, 12 per l'anella, qui mando un saluto, eccolo. 5? 5 per Silvana il 5 4 3 2 1 0 sotto 0 sotto 0 ancora.
1: Il numero battezzato il 4.
0: Simana!
1: Il numero battezzato il 4. Il numero battezzato il 4.
0: Sentito in sottofondo, c'era Renato 0, 5, 4. Silvana! Ebbene, Silvana deve essere molto fortunata in amore. Vado con la pubblicità. Poi parola dialettale.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
9: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: E faccio una domanda facile perché poi ho tante, tante vostre richieste. Sapete dirmi, come diciamo in dialetto, uno molto, vale un punto, molto, molto goloso? Avete presente il sottoscritto? Col dialetto per diletto? Non c'entra niente la diletta. Dialetto per diletto. Oh, Silvana, dimmi. Ecco.
13: È l'Elif.
12: È uno molto, molto, molto goloso, ma è l'Elif Botev. Enrica. Anche tu. Nella. Sentiamo, dai. Sono un po' più lento nei movimenti, ma prendiamo. Silvana, 22. Uno molto, molto, molto goloso, avete presente il sottoscritto, è l'Elif, mamma mia, l'Elif. Ed andiamo con le vostre dediche.
14: Ciao, volevo se mi potevi fare una dedica a Simone. Con tanti auguri di buon compleanno da parte mia, Giorgio, la nonna e la zia e Marilena. Se puoi mettere, non so che canzone vi piace, per niente, la canzone è lo stesso, e fai gli auguri di buon compleanno anche alla fine di Fidenza.
12: Perfetto, allora scelgo io la canzone, mi unisco alla dedica per Latina di Fidenza, che ha fatto epoca, è la nostra Tina, ed con buon compleanno. Penso che Simone gradisca, o anche Latina, gradiscano questa bella canzone di un grande Charlie Bianco, che ho conosciuto direttamente al Caffè Teatro Nuovo dall'Olga, quando era Viale Romagnosi, quando era...

0: Buon compleanno a Simone Aiolfi e a Latina di Firenze da Diletta et Company. Abbiamo adesso questo per dimostrarvi che vorrei, non dico voglio, l'erba voglio non cresce neanche nel giardino di Trump. L'erba voglio non cresce neanche nel giardino di Trump, perciò vorrei un vincitore dal 50 al 65. Chi mi dice quattro premi per voi del sabato e 30 punti, voi non del sabato 5 punti. Poi abbiamo l'Anna che ci dà la sua versione del rumore. Guardiamo se ha capito cosa, che ho molti dubbi. Gli aiuti? Ho molti dubbi, eh. Pronto? Non ho capito? 55. 55. Se non sbaglio, Silvana. Se non sbaglio 55 per Silvana, stavolta siamo abbastanza lontani, 5, 4, Roby, dai un numero dal Roberto Boerio, dal 50 al 65 compresi. Roby?
1: Il numero battezzato è il 60.
0: 60, tondo,
1: il numero battezzato è il 60.
0: Tondo, tondo. Numero battezzato il 60. 60, che è il 70, non c'entra niente, però ho voluto far vedere che so il francese, che non lo so. Andiamo con... il prossimo, sentiamo l'Anna. L'Anna, eccola qua.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Questa non era il solito numero, non ci ho fatto caso.
2: End of final message. No, message. No, message.
0: Allora, forse, scusate, colpa mia, forse ho cancellato il rumore di... c'era il rumore, ma sì, nella foga di cancellare le vostre telefonate ho sbagliato. Anna, se mi ridici per il rumore mi fai un piacere, anche per tanto va... m'hai detto un proverbietto che io non ho capito, scusami, ho la mente molto ristretta. Sentiamo invece la richiesta di Anna.
2: All message. Play back.
3: Vittorio, fai auguri a Simone Aiolfi,
0: sì?
3: E fai Il mondo cantato da Dino Fontana.
0: E come? Il mondo, se mi dai il rumore ti dirò che non è. Comunque, Anna, se non ti spiace, scusami, colpa mia, Il mondo per te, Simone Aiolfi.

0: una cover chi ha lanciato il mondo. Anna, me lo dici? Anna, non m'hai detto comunque. Ah no, forse c'è. Vedo che lampeggia la spia per il rumore. Chi ha lanciato il mondo? Quella di Jimmy Fontana? Cover. So imbrogliarvi molto facilmente, so imbrogliarvi, è originale, non è una cover, è lui che ha lanciato il mondo, è lui il mondo intero. Sentiamo l'Anna, scusami Anna se ho cancellato la tua telefonata.
1: Per il rumore Vittorio si è detto che è una scatola di cassette per il gatto. Cade e fa per rumore lì. Bene? E i personaggi sono gli animalisti.
0: Ciao a tutti. No, ma ascolta, Anna. No, io sono molto retrogrado, perché se una scatola, che se non c'è il mancime dei gatti, c'è quella dei cani, c'è una scatola che porta i grissini, fa un altro rumore. Toglietemi dalla mia ignoranza, perché una scatola che porta il mangime dei gatti, ma se fosse una scatola che porta dei grissini, dei pandori, che fa un rumore diverso? No, insegnatemi, perché io ho tanto da imparare, veramente ho tanto, tanto da imparare. Grazie Anna, ti voglio bene, ed andiamo con poi tanto va... no, Maometto alla montagna, che quella Anna non ho capito, cos'è il nesso di quel tanto va, no, se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto, anche quella non l'ho capita, ma ripeto, la mia è una mente bacata, è un po' bacata e non riesce a capire le cose reali come stanno, scusami. Andiamo invece per Pietro di Torino, Pietro di Torino che fa una... chi è? Ecco qui, pronto? Senti, pronto? Dimmi Anna.
2: La scatola è di cartone, gli altri sono di plastica e non fanno rumore.
0: Se...
2: La scatola per il gatto delle crocchette è di cartone, non fa rumore. Invece quella dei cristini è di plastica e non fa rumore.
0: Ascolta Anna, ascolta. Se quella scatola di plastica contiene qualcos'altro, fa un rumore diverso?
2: No, non fa rumore diverso, è la scatola proprio di cartone.
0: Ho capito. Grazie Anna, c'è un bisù, ti voglio tanto, tanto bene. Adesso scusa se ho tagliato, ma ho visto che sono in super ritardo. Le sto a leggo perché mi ha mandato tanti messaggi. Buon sabato a te, a tutto lo staff di Radio Montecanate, grazie per la tua disponibilità, il carissimo Roberto Boerio, un abbraccio forte forte alla mia cucciolotta. Poi dici bene Vittorio, anche Torino ha perso tante cose, una di queste è la Fiat, è vero. Poi sempre Pietro Torino, 3 settembre 1946, Coppa Brezzi, dopo pochissimi giri, Tazio Nuvolari vede vide il volante staccare.

Sì, arrivò 14esimo. È un po', grazie Pietro, che ascolti parola per parola di quello successo, no? La domanda che ho fatto mi sembra, Silvana, mi sembra che Tazio Nuvolari arriva al traguardo senza il volante, 14esimo, lì al Parco Valentino. Grazie Pietro, ultimo brano, poi concludiamo, ma ho altri brani che faccio, stop alle richieste. It's never, never. Eccolo qui, Elvis Presley per anche Simone Aiolfi per il suo compleanno, da tutta la banda Città di Fidenza.

0: Bella, mi traducete in italiano facilissimo il titolo di questo brano? Vale un punto. Traducetemi in italiano. It's never, never. Quindici. E ho solo il mio, eh. Questo qui che la cantino in inglese, in tedesco, in spagnolo, è sempre ho solo il mio. È il grande Elvis Presley, bravo, bravo, bravo, bravo. Attenzione, le ultime due richieste, non prendo più altre richieste, vado a pubblicizzare un attimo il programma e poi ci sentiamo per l'ultima parte del programma con un'altra speranza di poter assegnare il premio di fortuna.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Allora, io sono un po' retrogrado e lo ammetto, sono retrogrado. Su Mindre, me la cura dal Gugnin. Attenzione, l'ultime due richieste e poi stop. Non sapevo, e qualcuno mi ha detto, Vittorio, ma se vera il mio, vont ammette che faccio tutte le idee che ne un cartone è plastica con dentro dei scatletti del gat e fa un rumore diverso se che dentro scatletti è ton di tonno. Insomma, io queste cose non ci arrivo proprio, non ci arrivo, scusatemi, quanto sono indietro ancora da molti di voi. Grazie anche a chi mi ha telefonato, che anche lui sapeva benissimo che fa un certo rumore una scatoletta per il mangiare del gatto e fa un certo rumore una scatola, non scatoletta, scatola di plastica delle sardine o ancora della carne simmental. Non lo sapevo. Vedete quante cose che imparo ed andiamo con tutta la banda Città di Fidenza, poi ci sarà il gioco di fortuna. Tutta la banda Città di Fidenza che fa gli auguri al presidente della banda Città di Fidenza, di auguri di buon compleanno a Simone Aiolfi, con un brano del 1967, La Banda Mina.

0: Sei tu che non... Anna, guarda se vuoi prendere... io prendo il telefono, Sei tu che non capisci il nesso. Allora, poi mi spiega che è addirittura le misure della scatola di cartone, adesso non più di plastica, di cartone, misura 20 cm per 30, che ha dentro le scatolette del gatto. Ma avevo capito benissimo che era una non era la scatoletta di metallo, quelle di alluminio del gatto, avevo capito benissimo, quella che contiene le scatole, ho capito, sume un barlock, ma l'aveva capito. Addirittura, però io ho anche chiesto se in quella scatoletta, quella scatoletta, voglio farti capire, se il prodotto che contiene fosse differente, qual è? Dammi una spiegazione, voglio farti arrivare a queste cose così semplici. Qual è il rumore che cambia? No, se no troppo lunga, poi mi fai una spiegazione, blocco un attimo il telefono, mi fai una spiegazione che è indecifrabile.
1: Quella di Rosa Popanto.
0: Benissimo, Anna, grazie. Sentite la versione, ho capito benissimo che è una scatola che contiene le scatolette. Di tonno, del mangiare dei gatti, crocchette, cosa umida del gatto, ma devi mettermi nella mia testa bacata, proprio che non capisco niente, quale rumore differente fa questa scatola di cartone che mi dai anche le misure, sentiamole.
1: Vittorio, io ti ho detto una scatola di crocchette per il gatto. La scatola è di cartone, alta 20 cm e larga 10 cm. Quando cade c'è quel rumore lì, non è una scatoletta, non è un...
0: l'avevo già capito che non era una scatoletta, era un contenitore di scatolette dei gatti, l'avevo capita. Però devi anche farmi capire qual è il rumore differente se il prodotto che c'è dentro... non ridete di me, della mia ignoranza, perché non riesco a capirlo. Adesso però, Anna, fermati un attimo, perché faccio l'ultimo brano e anche l'ultima canzone, che è per Simona Iolfi. Mi dite un nome maschile di 7 lettere. Oh, li conto, perché se no fa la figura del Peter Chock. 2, 4, 7. Allora, nome maschile di... Mamma mia. Di 7 lettere. Anche le misure, ma da... Anna, sei precisa molto, brava. Grazie. 25 per 30. Pronto?
2: Giorgio,
0: Giorgio Iolfi, sei troppo forte, Anna, sei troppo forte, pronto?
2: Alberto,
0: ci mancava, allora, poi regalo in pubblico, ne scatta il carton, che dite scatletti e ton scatola cimental, mamma mia, fa rumore differente. Allora vale, Anna, Diletta, Stella, ascoltate, un nome che viene pronunciato quasi tutti i giorni a Radio Monte Canate. Vale un punto, guardiamo, non l'avrà mica solo la Silvana la fantasia, viene pronunciato quasi giornalmente a Radio Monte Canate. Vale un punto, non più i premi, perché vi ho dato io la soluzione del gioco. No, basta, viene troppo tardi. Sentiamolo.
3: Il nome battezzato è Valerio. Il nome battezzato è Valerio.
0: Dico qualcosa di inesatto dicendo che viene pronunciato quasi tutti i giorni con le sue richieste a Radio Monte Canate? No, Allora, Nunzia, Manuele fanno una super dedica a l'amico Simone Aiolfi. Tanti auguri, Simone. Intanto Simone Aiolfi, il dottor Simone Aiolfi, ringrazia tutti voi. È commosso, festeggerà con tanti amici questa sera il compleanno. E Nunzia, Manuele gli dedicano questa versione dell'istrione.

0: l'ho sempre detto che siete come le noccioline, una tira l'altra. Sentiamo, no, io non so chi sia, c'è ancora una spia che mi lampeggia, oggi tante tante telefonate, sentiamo.
1: Ci sono i granellini dentro, non le scatolette, che se ne dai da mangiare quei gatti. Ciao.
0: Granellini, ah, allora, Anna, se sai cosa vuol dire se la mensose, lo dicevano quando facevo il camarierino a Cran Sucier, se la mensose, se anziché i granellini, che noi lo chiamiamo il mangime secco, granellini sono anche quelli dei cani. Che differenza di rumore fa? Ma poi ci sono anche altri tipi di granellini dentro a delle scatolette, a parte che di solito i granellini non sono in scatolette, si vede che tu non hai animali, noi li abbiamo, sono in busta, in busta sono, ma che differenza fa se è di un cane o di un gatto? È quello, è la motivazione. Niente, come non detto, scusami se ho sbagliato, scusami Anna, scusami. Hai capito cosa volevo farti capire, che vedo che però non hai capito? Cosa c'entra il contenuto dell'involucro che c'è dentro per cambiare rumore a un cartone? Allora si dice una busta di crocchette, si chiamano crocchette, non mangime. Silvana, parlo giusto, parli giusto di Maldai, o dam del cuion, dai, che me l'aspetto del coglione per, adesso faccio troppo tardi, faccio una domanda per Salso Fidenza, ambivalente, cioè vale per tutte e due, l'abbiamo, eccolo qui, ecco che addirittura sanno darmi la risposta prima in modo da farla
2: giusta.
0: È sume che pia, è sume che, mamma mia, è sume che pi, no, è sume che pi, come non detto, come non detto. Allora, attenzione, c'è a Salso, Fidenza, Parma, non so, in altre città, via Berenini. If capì. Allora, come si chiamava di nome Berenini? Vale per Salso e Fidenza. Nome di Berenini, perché di solito diciamo via Berenini, ma il nome? Via Garibaldi sappiamo tutti che è Peppino, Giuseppe. Via Verdi sappiamo tutti che è Peppino. Via Pezzani sappiamo tutti che è Vittorio. Eccolo qui. Dimmi.
2: È Agostino.
0: Bravissima, Erika. Brava, ha fregato tutti sul filo di lana. Ha fregato, brava Erika. Brava Erika. Agostino Berenini, io vorrei trovare un fidentino pratico di Fidenza, come vorrei tantissimo, ancora non l'abbiamo trovato. Comunque bravissima Erika, Agostino Berenini, 22, devo dirlo che anch'io non lo sapevo, No, devo dirlo, non racconto balle piccole, racconto solo quelle cose. Enrico Enrica, che ne ha 22, ne ha 20. Ci lasciamo per qualche minuto per la pubblicità, poi il notiziario dell'ora.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
1: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
4: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta. Con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
7: Notizie.
8: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Cerco, un appartamento a Salso, due camere da letto per persone fidate, parola di Vittorio. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, organizzano per domani lì a Borgo Valditaro il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Domani tutti a Borgo Valditaro. Per informazioni e prenotazioni telefonate al 339 20 03 835. Abbiamo invece la cena raccolta fondi per la fattoria da Rebecca, per raccolta di fondi a favore della fattoria, per domenica 30 alle 19:30 in Piazza Garibaldi a Fidenza, per una sera all'insegna della solidarietà, buon cibo e divertimento. La cena adulti 25 euro, bambini fino a 10 anni 10 euro, intrattenimento musicale con i fratelli Guareschi, spazio giochi per bambini. Prenotate alla Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo oggi Calicantus, che è aperto tutto il giorno oggi. Calicantus aperto tutto il giorno con piante, fiori ed ogni cosa per darvi il meglio, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la famosa radio a comando vocale. Insomma, diciamolo, è chiaro che Calicantus è il meglio, è tutto. Qual è il pensierino del giorno di Calicantus, sempre molto belli? Il miglior modo di predire il futuro è crearlo. Bene, andiamo con un'altra tegolona in testa a Trump. Giudice federale americano ha dichiarato illegittimo il congelamento delle progetture di visti che consentono la residenza permanente negli USA. Cittadini 75 paesi, disposto da Trump il 21 gennaio. La decisione rappresenta un nuovo stop dalla stretta dall'immigrazione voluto dalla Casa Bianca. Ha stabilito con la misura, che è contraria alla legge, è stata adottata oltre i poteri legati al segretario di Stato Marco Rubio. Perciò altra figura da cioccolatino scartato senza carta per Trump. Niente accordo ancora al via i dazi USA-Canada. Tutti però sono convinti che a patirne di più forse sarà l'economia americana, non quella canadese, perché venderanno più prodotti canadesi che americani, questo è scontato. Canada e USA trattavano da mesi, ma il Premier Connell, modifiche USA degli ultimi minuti erano ingiustificati. Insomma, chi non lo vedesse con i propri occhi, metta gli occhiali o il binocolo, è uno, il presidente americano, inaffidabile in tutto, anche nella sua stessa parola. Benzina e gasolio, e qui ringraziamo ancora Trump, ancora in forte aumento. Rende noto il ministro dell'impresa Made in Italy, disperata perché siamo già a livelli di 2.200 euro in autostrada. Per il diesel, self-serve, gasolio, siamo già a 2.005 al litro, è andato a 2.85, continua a lievitare e ancora una volta a farne le spese sono gli automobilisti e i consumatori, grazie ad una persona che ha le bistecche negli occhi. Io non so chi abbia votato quel signore, che hanno visto com'era al primo mandato, e a me sarebbe bastato e avanzato. Indagati per omicidio colposo i genitori della povera e meravigliosa Angioletto Anna Rosa Bartolotta, la bimba di soli 4 anni morta per difterite. Non l'hanno mai vaccinata, pensando che il vaccino avesse causare l'autismo. Dal cuginetto, anche lui in atto, garanzie di attesa, spiegano i magistrati. Hanno fatto bene, hanno fatto bene, perché chi mette a repentaglio la vita di altri, diciamolo ai Novax, diciamoglielo apertamente, se non c'era il vaccino anti-Covid, saremmo ancora, non dico nella M, ma nel pantano fino al collo, diciamolo ai Novax, quelli che hanno fatto. È logico che non tutto è andato per il meglio, ma da lì a non vaccinare i bambini, pensate, debellate tutte le più importanti malattie di morte dell'Ottocento, Novecento, con i vaccini, e ripeto, c'è chi non li usa. Poveri me, povero il sottoscritto. Palermo, il cuginetto della bimba morta all'ospedale, anche lui risultato positivo alla difterite. Ricordiamolo, direttore sanitario ospedaliero, migliora clinicamente, abbiamo dosato anche l'immunologia antidifterica, lo teniamo in osservazione, isolamento completo, controlliamo oggi la funzionalità critica. Pensate, per teste di Novax cosa si può vedere al giorno d'oggi a questo mondo. Ripeto, qualche problema, ma diciamo uno 0,01 per mille li avrà potuti creare, ma diciamo è stato un toccasana. Una esplosione avvenuta in una palazzina a Perugia, 4 piani. Il tetto è crollato, 2 persone ferite, una donna di 35 anni ustionata, si è lanciata dalla finestra ed ora in ospedale, ferito un vicino di 52 anni, boato, ha fatto tremare i vetri delle palazzine attorno, si pensa una fuga di gas, evacuazione di 8 residenti della palazzina, trovate intere finestre del tetto dell'immobile per terra nel sottostante via. Come vedete, insomma, un altro guaio dovuto al gas. Ha tentato di violentarla in auto, ma l'ha salvata il segnale di aiuto.

palmo aperto rivolto verso la persona che è di fianco, chiudere il pollice e le quattro mani con il pugno ed si capisce che è uno che cerca aiuto. Questo si chiama segnale di aiuto che fortunatamente quei poliziotti conoscevano, perciò grazie a loro che hanno preso quel criminale. Ed abbiamo invece torna il sole in gran parte dall'Italia, atmosfera stabile in gran parte delle regioni, ora l'emergenza è passata in Liguria, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, dove anche qui è sole alternato a nuvole, logicamente il tempo che stiamo vivendo in tempo reale. Primo weekend di traffico per il rientro dalle vacanze, 24 milioni di spostamenti, bollino rosso, fino a domani pomeriggio, fino al 7 settembre, chiusi. Ho sospesi i cantieri, l'83%, perciò 1175 su 1414, divieto in autostrada a tutti i mezzi pesanti fino alle 16 di domani e dalle 7 alle 22. Perciò, come vedete, abbiamo un rientro previsto abbastanza movimentato. Ed veniamo invece alla cronaca dell'estero, perciò passiamo subito la parola ai fatti e connessi. USA, l'abbiamo detto, il giudice blocca tutti lo stop dei visti che ha firmato Sua Eccellenza Trump, raid reciproci, Ucraina, Russia, Russia, Ucraina, morti, innocenti, in fiamme, colosso russo di Ozon, ma non avrà capito quel criminale di guerra che si chiama Putin, criminale di guerra Putin, che non serve a nulla invadere, uccidere, fra l'altro la Russia è la nazione più grande del mondo, anche se è la più inospitale, perché l'80% del territorio russo è invivibile. Nigeria, sentite questa, abbiamo fatti che spuntano dietro l'angolo. Nello stato del Nigeria, alcuni jihadisti hanno rapito e ucciso decine di persone in assalti durante la preghiera, lo ha riferito i residenti della regione e un deputato. Si è scontrato con militanti, attaccati anche villaggi di Binze, non è chiaro quanti siano ancora gli attacchi, ma è possibile che a questo mondo non si impari nulla se non quello della violenza, della supremazia che il più forte deve distruggere il più debole? Io queste cose non sono mai riuscite a capirlo. Ed abbiamo l'ultima notizia, che addio a Rodolfo Valentino, 100 anni fa. 100 anni fa esatti, come oggi, moriva il
il grande domani, in effetti, non è il 22, Rodolfo Valentino, primo grande divo internazionale del cinema, una figura, una icona, una cultura del Novecento.

0: 100 anni della scomparsa, il fascino del Latin Lover per eccellenza è ancora aperto come un mito alla trasformazione della società, noto a Castellaneta, Taranto, il 6 maggio del 1895, con il nome di Rodolfo Guglielmi. Valentino emigrò negli USA giovanissimo alla ricerca di una vita migliore che poi ebbe veramente. Come, diciamolo, spasserà la domenica domani con cielo poco o parzialmente nuvoloso, zero termico 4100 metri, temperature minime più 18, massime più 30, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e naturalmente un buon sabato sera.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Non è solo musica, è un'emozione in più.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno, con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 6675 506 oppure 347 1463 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue!

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

giro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti.

sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Come sempre un fortissimo saluto, ben ritrovati Carlos DJ, Radio Montecanate, il digitale terrestre, naturalmente anche in agosto sempre con voi. Radio,

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Señoras y señores, para ustedes, DJ Carlos.
8: Ancora in diretta dopo lo spazio dedicato alla pubblicità, i grandi successi della musica latina sono qua ogni venerdì pomeriggio con Carlos DJ e il Digitale Terrestre. Dai che ci siamo, Barcellona in versione salsa, una bellissima novità.

Ed anche per oggi siamo giunti al termine. Vi aspetto, mi raccomando, non mancate. Venerdì prossimo, Carlos DJ, Radio Montecanate, il digitale terrestre. Buon weekend a tutti.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Tonight, tonight. a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Buonasera.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
4: Hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
3: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte sempre.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Almanacco del 22 agosto.
5: In data odierna si celebra la memoria di San Filiberto, martire in Spagna.
4: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Filiberto.
5: Il nome germanico Filibert è composto nella parola filiu, che significa molto, e dal noto elemento bert, cioè chiaro, illustre, splendente. Il significato complessivo è dunque colui che è molto illustre.

0: Carlo Pisacane nacque a Napoli il 22 agosto 1818. Da giovane frequentò gli ambienti liberali che si battevano per modificare in senso democratico i regimi dei monarchi assoluti.
1: Ma ogni speranza svanì sotto il regno di Ferdinando II, che confermò la politica repressiva dei suoi predecessori. Pisacane abbandonò Napoli e iniziò un periodo di viaggi che lo portarono a Parigi e a Londra. Ritornò in Italia per partecipare alla prima guerra d'indipendenza.
0: Fu ferito e dovette abbandonare il campo di battaglia. Subito dopo si recò a Roma, dove il 2 febbraio 1849 era stata proclamata la Repubblica.
1: Pisacane fu nominato capo dello Stato Maggiore dell'esercito romano. A Roma ebbe il primo incontro con Mazzini e fra i due si stabilì una sincera amicizia.
0: Nel 1875 fu tra i promotori della sfortunata spedizione nell'Italia meridionale, che si concluse a Sapri con la morte di tutti gli uomini che vi avevano partecipato, fra i quali Pisacane stesso.
1: Pisacane, all'interno delle forze politiche ideali del nostro Risorgimento, espresse le posizioni più radicali e avanzate e si trovò, su questo piano, in polemica con Garibaldi e lo stesso Mazzini.
0: Egli sosteneva che se la lotta per l'unità e l'indipendenza dell'Italia non si fosse accompagnata ad una rivoluzione sociale, avrebbe avuto scarse possibilità di successo. I ceti popolari dovevano essere i veri protagonisti del nostro risorgimento.
1: Charleroi, 22 agosto 1914. Con carri e barili, i fanti belgi improvvisano un'ultima resistenza al dilagare delle armate di von Moltke che puntano verso la Francia.
0: Il rifiuto del re e del governo al passaggio sul proprio territorio delle truppe tedesche dirette in Francia ha così provocato l'invasione di un paese neutrale. L'obiettivo di von Moltke è ancora quello del 1870, Parigi.
1: Milano, 22 agosto 1975. Per la prima volta in Italia, un folto pubblico assiste allo svolgimento di un torneo di scacchi.
0: Al torneo internazionale che è iniziato il 20 scorso partecipano 12 grandi maestri di tutto il mondo. Il torneo si concluderà il 15 settembre con la vittoria di Anatol Karpov, 24 anni. Il campione mondiale riuscirà a mantenere fino al termine un vantaggio di un punto sull'ungherese Portis, secondo classificato.
1: E passiamo ora alla danza del ventre.
0: Il primato mondiale di maratona della danza del ventre lo detiene la signorina Sabra Starr, che per oltre 100 ore, dal 4 all'8 agosto 1977, continuò a ballare ininterrottamente al Pelliptikapi Hotel di Atlantic City.
1: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci domani, 23 agosto, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Notizie flash.
6: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alucci, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece, attenzione, cerco un appartamento con due camere da letto a Salso Maggiore. Brava gente, parola di Vittorio, contattate Radio Monte Canate. Abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invita al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto e settembre. Perciò il prossimo appuntamento è domenica 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicantus, oggi aperto tutto il giorno. Calicantus vi aspetta con piante, fiori, composizioni di ogni genere. Calicantus per darvi il meglio, Calicantus ufficio, informazioni Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus. Pensiamo invece al nostro notiziario, mi raccomando, Calicantus oggi aperto tutto il giorno.

Bene, andiamo ora alla informazione. Continuano imperterriti, perciò grazie Trump. Grazie. Trump, sei un mito. La benzina aumenta e arricchisce i già ricchi e impoverisce i già poveri. Ormai ha sfiorato quasi i 2,80 euro, dati settimanali, prezzo ormai che ha toccato valori del 23. Gasolio 2122, insomma, MIM, dei prezzi dei carburanti sono veramente ormai in fase esorbitante, non in regresso ma in progresso. Il prezzo del gas è in lieve calo mentre si guarda agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente tra USA e Iran. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a meno 0,8 a 64,81 al megawatt ore. In diminuzione anche il prezzo del petrolio dopo i forti rialzi di ieri. Insomma, il nostro, lo dico ai trampiani che meriterebbero questi aumenti solo loro, purtroppo ne subiscono le conseguenze tutti, è un qualcosa che va per la maggiore e, come ben sapete, arricchisce come sempre i più ricchi e impoverisce i più poveri. Andiamo con cultura al massimo dopo il Covid. La spesa della famiglia italiana per la cultura cresce del 108 euro in media al mese, 94 euro nel 25. È il valore più alto di pre-pandemia Covid. Primi posti, programmi e serie televisive, film 92%, ascolto musicale 87%, radio 82%, la lettura ha un ruolo significativo, è il 65% degli italiani ha letto un libro dall'inizio del 26, perciò qualche stimolante notizia la troviamo e ci fa sempre molto piacere. Maltempo, danni enormi in Trentino e Lombardia, sei comuni bergamaschi, ricordiamolo, sono ancora isolati per via del temporali enormi delle ultime ore, 150 persone evacuate, oltre 200 in campeggio a Isola Fondra, minacciato da un torrente in piena e da una frana a Valleve. Una frana ha isolato un'abitazione, 3 evacuati, 2 sono bambini. In Trentino una colata di fango, detriti di oltre 2 metri, si è riversata nella strada Val Genova. In Toscana 23.000 fulmini in 12 ore, ieri vento, molti alberi crollati. Purtroppo non così devastante, lo sapete, ma anche da noi non ha smesso in queste ore vento, pioggia dirompente. Pioggia al nord, ma poi caldo torrido, anche oggi temporali al nord, calo di temperature, i temporali potranno estendersi alla Toscana e a quant'altro, temperature massime intorno a 27 gradi, poi tornerà purtroppo una bruttissima
notizia il caldo africano. Non sarebbe meglio che almeno in Africa si tenessero il loro caldo? Palermo, una bimba di soli 4 anni muore di difterite. 4 anni morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da oltre 10 anni in Italia. La piccola non era mai stata vaccinata perché i genitori erano no vax. No vax. Erano convinti, pensate l'ignoranza delle persone, che il vaccino provocasse autismo. Pensate, hanno perso una bambina. La difterite, come precisa il Ministro della Salute, è una malattia molto infettiva, acuta, potenzialmente fatale, notifica obbligatoria. La procura ha sequestrato cartella clinica per un'inchiesta disposta, l'autopsia, attivati tutti i servizi sociali. Pensate, pensate l'ignoranza dove può arrivare, cosa può fare l'ignoranza, il fai da te. Potenza, donna morta con traumi al viso, casa di famiglia, Tito Potenza, gli operatori sanitari chiamati dal marito e dal figlio l'hanno trovata in condizioni disperate, tentato invano di rianimarla. Ricordiamo, hanno chiamato poi i carabinieri che hanno ascoltato alcune persone, si indaga per omicidio. Conto ignoti per il momento. Come vedete, non c'è più da fidarsi di nessuno. Ed abbiamo altre notizie. Rientro dalle vacanze da Bollino Rosso, weekend, sarà un weekend, un ritorno dalle vacanze, saranno in movimento 24 milioni gli spostamenti. Bollino Rosso già dal pomeriggio di oggi fino a domenica pomeriggio, spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani, tutta Italia, dalle località di villeggiatura, ma anche verso i luoghi di vacanza di chi ancora non è andato in ferie. Fino al 7 settembre chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% dei 1414. Perciò fortunatamente si è pensato di fermare almeno i cantieri di lavoro. Ed abbiamo per questo rientro in rosso infuocato. Trump, abbiamo spazzato via l'Iran. Presto avremo il controllo anche di Hormuz. Intervista con il suo ex legale. Ma chi fermerà questo megalomane? Saranno le elezioni a metà mandato, me lo auguro. Me lo auguro perché quest'uomo sta facendo un sacco di caos. Intanto l'Iran, non con le parole ma coi fatti, risponde contro gli USA, pianificheremo tutto. Pensate che ci sono già dei post che hanno mandato, non l'Iran, logicamente con l'abbattimento della famosa statua della libertà di New York. Perciò pensate, ormai siamo costretti a vederne di tutti i colori. Uno che minaccia l'altro ed non sento
Il guaio è quello, no, non è che sia sordo, sento benissimo, ma non sento l'ONU che fermi quei sbraioni delle guerre che ormai siamo abituati a sentire quasi giornalmente. Ed abbiamo invece in Ucraina il 24 di questo mese tutti i volenterosi saranno a Kiev. Zelensky dice che è stata colpita una base militare russa. Certo è che, diciamo, l'ignorante, io dico ignorante, del criminale di guerra Putin, ormai anche lui ha la guerra in casa, perciò dovrebbe sedersi a un tavolo e fare un attimo di remissione ai suoi peccati, cosa che, come tutti gli arroganti, prepotenti e criminali, non farà mai. Ed abbiamo un'altra notizia che è sconvolgente. Tragedia in Nigeria con una barca sovraccarica che si è capovolta. 42 corpi, molti bambini recuperati, riferiscono i responsabili delle autorità nazionali. La barca trasportava soprattutto donne e bambini, si recavano nei campi di riso per la semina o la raccolta. I nostri sommozzatori hanno recuperato 50 corpi, le ricerche sono tuttora in corso, hanno detto un residente. Come vedete, la tragedia è sempre dietro l'angolo. Domani è sabato, avremo un cielo poco o parzialmente nuvoloso con zero termico a 4300 metri, con temperature minime più 17, le massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

sento sfuggirmi dalle dita ogni appiglio della vita.

quasi fossi pilotata verso me da un sesto senso. E sapessi

Proprio io che sono sopravvissuta a tristi tropici, da turista mi ritrovo persa ad un amore italiano. Casa mia,

sembrava mai un sì, quel carattere un po' chiuso e prepotente, ma questa vita è sempre ingrata e sai con chi come me sa dare tutto

30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra

Se per scacciare i lupi e vecchi col rosario. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

Tutti russi, l'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre, un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai, Igor Stravinsky.